0: ciel dopo i perduti giorni.
1: Poco per poco non si spense. Nel fiume fuggì.
0: Naturalmente saita contro la morte ogni animal terreno.
1: Dopo i perduti giorni. Dopo le notti
0: poco per poco non si spense.
1: Nel fiume fuggì.

0: morte ogni animal terreno. Laga il del si uscì, tengor morto a freno, e mi silba la via quasi smarrita. Però uccidì, e notte intima in vita, e io contro la sua.
1: Quel est ce deuil sur nos âmes? Est-ce bien le deuil auquel tu tiens?
0: Soy, non crei